0: Ed Sheeran nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft, la nostra playlist soft fatta da un successo dietro l'altro ritorna tra poco, stai lì.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Giugno inizia con un blackout totale da GV La Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS Feb Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
4: Allora, aria condizionata KO, gomme giù e quel rumorino non è normale.
5: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
4: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
5: Eh?
4: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazione in sede e noleggio a lungo termine.
5: Ok, hai vinto.
4: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare? Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 140 Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
10: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
9: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
10: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Recall di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
2: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Auto Rigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Auto
3: Rigoldi! A Milano dal 1906.
4: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 298731. Comprooroodoro.it.
6: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
7: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia.

0: massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
2: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
3: Dimensione Suono Soft.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai 18 anni.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Andrea Bocelli, Giorgia, vivo per lei nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Vediamo se riesco a metterti il buon umore. Questa canzone generalmente ci riesce da sola, senza chiedere niente in cambio. Ti regala energia e positività. Siamo pronti? L'ascoltiamo, Somewhere Over the Rainbow.

0: C'è anche Sara di Antonello Venditti che chiude il nostro appuntamento in questo lunedì su Dimensione Suono Soft. Fabiana Sera è già qui, io invece ti do appuntamento a domattina, se ti va dopo le 9 mi trovi qui su Dimensione Suono Soft subito dopo Laura Buono. Ti mando un grande abbraccio, ti auguro una buona giornata, continua ad ascoltare la radio del benessere da Cavuoto. Ciao!
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
3: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
5: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
7: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
8: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
9: Estate alle porte?
10: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
9: Ecco qualche esempio:
10: Fiat Pandina da 12.490 euro,
9: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
10: Peugeot 208 da 17.990 euro,
9: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990 euro,
10: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
9: Info su denicar.it.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Inchiesta sull'urbanistica a Milano. Domani la prima sentenza. Verdetto nel processo sul caso Torre Milano per abusi edilizi. Chieste 8 condanne. Da Lodi a Brescia e poi in Cina hanno preso il volo 200 milioni di euro con una serie di operazioni attraverso società cartiere e fatture false, con una banca fantasma. Il bilancio: 44 indagati, un arresto, altre 7 misure cautelari e sequestri per 41 milioni di euro. Alcuni dipendenti di ATM estrapolavano dalle videocamere di sorveglianza di bordo immagini di donne sedute sul tram per poi scambiarsele su una chat di WhatsApp, accompagnandole con commenti sessisti. A scoprire la chat è stata una passeggera, avviata un'indagine interna. Proseguono le indagini per far luce sulla morte del traduttore Roberto Guerrino a Milano. Si segue la pista del killer conosciuto in una chat di incontri. Basket, domani gara 3 della finale scudetto tra Venezia e Milano. Olimpia avanti 2-0 nella serie. Intesa Stati Uniti-Iran, venerdì la firma in Svizzera, colloqui preparatori a Doha. Ed è tutto, le news, trono tra un'ora.
13: Uno splendido primo pomeriggio con un sacco di entusiasmo perché è lunedì e quindi ci vuole. È pronto a partire qui su Dimensione Suono Soft. Io ringrazio e saluto sempre il mio collega e amico Francesco Cavuoto. La voce è quella di Fabiana Sera. Io ti auguro ogni bene. Ci aspettano 7 giorni nuovi da vivere in questa seconda metà. Oggi comincia ufficialmente, si può dire, la seconda metà, perché dal 15 in poi di giugno comincia la seconda metà. Siamo in addirittura anche d'arrivo dell'estate, quindi addirittura arrivo primavera, comincia anche l'estate. Ti auguro davvero davvero ogni bene, lo faccio con un sacco di contenuti dedicati al tuo benessere, al tuo relax, con un sacco di musica che ti piace. Il primo disco ci farà proprio rilassare da morire in questo primo pomeriggio. Prima Good Life, dedicata al vento. Non storcere il naso, non dire che ti dà fastidio, perché con le chicche che ti darò nella prima Good Life lo amerai da morire. Poi fammi sapere chiaramente se è vera questa cosa. Seconda Good Life, come ogni lunedì che si rispetti verso le 15:40, dedicata a una coccola a 5 stelle rubacchiata come al solito da una spa, da un resort a 5, 6, 7 mila stelle, che poi chiaramente ci rubiamo e portiamo a casa per rendere anche casa nostra davvero un resort. Tutto questo condito dalla migliore musica, quella che ti piace ascoltare e cantare. Col primo disco ci rilassiamo, dai, partiamo, buon pomeriggio.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
14: Ti penso e un po' già mi manchi, e ti vorrei qui accanto a me adesso. Ti osservo e un po' già ti voglio, ti ascolto e un po' già ti amo.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Elisa, con il potere sentire qui su Dimensione Sono Soft, io tra un po' ti parlo dell'energia del domani, ma forse anche di quella odierna, ovvero della giornata mondiale del vento.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare.

Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
6: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
5: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
6: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
5: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
7: Bello partire per le vacanze.
8: Sì, ma con quale auto?
7: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
8: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
7: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
8: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
7: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
8: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
7: Info su denicar.it.
9: Sogni una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
10: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
9: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
10: Smetti di sognarla.
11: Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
12: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Salamella Napoli sottovuoto a soli 3,99 euro al chilo. Sovraccosce di pollo a soli 3,49 euro al chilo. E orata da 400 a 600 grammi a soli 8,99 euro al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
13: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
14: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
15: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
16: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
17: Basta rimandare. I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
16: E chi può aiutarmi davvero?
17: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
16: Fai come me. Contatta l'800 13 47 87.
17: Istituto Giglio.

0: via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto Giglio, Alex International,
1: Alex International. Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
2: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
4: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
4: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
6: Dimensione suono soft.

0: Scommetto che anche tu ti lamenti un sacco quando c'è vento, eppure questa forza invisibile, potentissima, è di un'importanza pazzesca perché crea energia green, detta eolica, da Eolo, che come sai era il dio greco del vento, nella lotta contro il cambiamento climatico di cui spesso parliamo. In più ci fa anche riscoprire il fascino profondo di questo elemento naturale nella nostra quotidianità. Il vento è un motore termico globale, si chiama così, motore termico globale, che rimescola l'aria delle nostre città che sono sature di smog, che mitiga le temperature estive portando tanto sollievo dal grande caldo, ancora trasporta i pollini che garantiscono così la biodiversità e pulisce l'atmosfera. Ma noi diamo troppo spesso tutto per scontato. Oggi rappresenta una delle risposte più inesauribili e democratiche alla nostra pressante sete di energia, trasformando le correnti d'aria in elettricità senza emettere, pensa, un solo grammo di anidride carbonica e scorie tossiche. Quindi riconnettersi fisicamente con questa forza primordiale vuol dire trarne un beneficio psicofisico diretto. Tra l'altro, la psicologia ambientale dimostra che l'esposizione alle correnti d'aria all'aperto stimola intensamente i recettori sensibili epidermici, ossigena i nostri tessuti e induce un senso di libertà, presenza mentale e pulizia interiore. Lo sapevi? Quindi non ce l'abbiamo col vento, facciamo pace con questo vento che ci insegna una grande lezione di ecologia interiore, ovvero non possiamo controllare la direzione delle correnti della vita, ma possiamo sempre imparare a orientare le nostre vele, assecondando i cambiamenti con leggerezza e coraggio per generare una nuova, magnifica e pulita energia vitale. Viva il vento! Se ti è piaciuto questo contenuto lo trovi anche su dimensionesuonsoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità sempre legate al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

Ascoltaci a casa dalla nostra app sul tuo smartphone. Dimensione Suono Soft.

0: povero Vento, che ce l'abbiamo sempre con lui. E invece hai visto quante cose che abbiamo imparato oggi? Gli 883 con gli anni a chiudere la nostra prima ora insieme in questo 15 giugno, proprio a metà del mese di giugno. Adesso le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
4: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
2: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
3: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval, ti aspetta venerdì 19 giugno dalle 18.30 alle 21 al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Alcuni dipendenti di ATM estrapolavano dalle videocamere di sorveglianza di bordo immagini di donne sedute sui mezzi per poi scambiarsele su una chat di WhatsApp accompagnandole con commenti sessisti. A scoprire la chat è stata una passeggera avviata un'indagine interna. Inchiesta sull'urbanistica a Milano, domani la prima sentenza, verdetto nel processo sul caso Torre Milano per abusi edilizi, chieste 8 condanne. Proseguono le indagini per fare luce sulla morte del traduttore Roberto Guerrino a Milano. Si segue la pista del killer conosciuto in una chat di incontri. Il calcio: Ruben Amorim sarà il prossimo allenatore del Milan, accordo raggiunto sulla base di un contratto biennale con opzione fino a giugno 2029, ingaggio intorno ai 3 milioni e mezzo all'anno più bonus. Il portoghese è atteso a Milano per la firma. Anche il basket: domani gara 3 della finale scudetto tra Venezia e Milano, Olimpia avanti 2-0 nella serie. Intesa Stati Uniti-Iran, venerdì la firma in Svizzera, tariffe all'Iran per passare da Hormuz sospese solo per 60 giorni. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
6: Ma dimmi un pochino, ma quale Provenza? Ma perché dobbiamo andare in Francia per ammirare e disperderci proprio nei campi di lavanda quando ci abbiamo a Usmate Velate? Ti sto parlando della zona di Monza, ma prima un passo indietro. Il mio miglior buon pomeriggio, il mio miglior ogni bene per te, lo sai che mi piace augurartelo qui su Dimensione Sono Soft, la voce è quella di Fabiano Sera. Restiamo insieme fino alle 17, giusto il tempo di dirti che fino al 12 luglio, sabato dalle 15 alle 19, quindi il pomeriggio, domenica tutta la giornata dalle 10 alle 19 c'è l'azienda agricola Vertemara, e la trovi sul web, che ti invita a tuffarti in una distesa viola profumatissima, a passeggiare in un campo di lavanda. Quindi la Brianza ti offre questo meraviglioso panorama viola. Domenica 14 giugno, questa domenica, ha aperto un campo di lavanda e sarà appunto a disposizione fino a

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Jess Glenn con Take Me Home. Che cosa succede se prendiamo due elementi, insomma, puramente culinari, no? Olio, sesamo, ma se li mettiamo insieme abbiamo una coccola a 5 stelle di cui ti parlo tra pochissimo.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in Tavola e l'oroscopo di Branco e le Stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
6: Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Auguri Goldi!
9: A Milano dal 1906.
10: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posti in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
11: Se ami il verde, devi conoscere Garden Vedetti. Piante e fiori, idee e progetti per giardini e terrazzi, arredo outdoor, il Weber Store dedicato al barbecue, home decor e un pet shop davvero speciale. Garden Vedetti, a Cantù in via Genova 2, aperti anche la domenica. Scopri di più su gardenvedetti.com e seguici sui social.
12: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
13: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
12: Auto Wow, lo dirai anche tu.
14: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
15: Giugno inizia con un blackout totale da

0: Out. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7S HS Feb Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
1: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
2: Ora si vince.

0: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.
1: Bello partire per le vacanze.
2: Sì, ma con quale auto?
1: La risposta è da Denikar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
2: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
1: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
2: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
1: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
2: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
1: Info su denikar.it.
3: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
5: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità. In città, da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina tua da 16.490 euro, oppure MG 3 full hybrid tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info, gruppozaffiro.it.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
1: Estate alle porte?
2: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denikar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
1: Ecco qualche esempio:
2: Fiat Pandina da 12.490 euro,
1: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
2: Peugeot 208 da 17.990 euro,
1: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
2: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
1: Info su denikar.it.
9: Dimensione suono soft.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: chiudi gli occhi e rilassati, perché sto per parlarti di una cosa bellissima. Ananda in the Himalayas, forse il più celebre resort ayurvedico del mondo. Vatti a informare, perché è una cosa bellissima. Qui ogni trattamento, pensa, inizia con uno stesso gesto antico, cioè arriva il terapeuta che scalda lentamente l'olio di sesamo in un piccolo recipiente di rame. L'olio di sesamo è una coccola pazzesca. Poi lo versa nel palmo della mano, lo lascia raggiungere, scaldandolo tra le mani, la temperatura corporea, e poi te lo applica sulla cute del capo con movimenti circolari, lenti, precisi, partendo dalla corona e scendendo poi verso la nuca. Questo trattamento si chiama Shiro Abhyanga, spero di aver azzeccato la pronuncia, che vuol dire massaggio del capo con olio, ed è praticato da 5.000 anni e ci sarà un perché. Praticamente è una tecnica che agisce direttamente sul nostro sistema nervoso parasimpatico attraverso i recettori cutanei del cuoio capelluto, particolarmente densi e sensibili. Il calore dell'olio rallenta la frequenza cardiaca, abbassando lo stress, il cortisolo, e induce uno stato di calma profonda paragonabile, secondo alcune ricerche, neanche tanto, cioè da tantissimo tempo, a quello prodotto da 20 minuti di meditazione. 20 minuti di meditazione. In Ayurveda è considerato l'olio più puro, questo olio di sesamo, il più equilibrante tra tutti i grassi vegetali, chiaramente green al 100%. Ma a casa che cosa possiamo fare? Scalda un cucchiaio di olio di sesamo biologico a bagnomaria per 2 minuti, poi applicalo sul cuoio capelluto con la punta delle dita con movimenti circolari lenti, la punta delle dita e il polpastrello, non l'unghia, partendo dalla corona, poi lascialo agire 20 minuti, poi chiaramente lava i capelli normalmente. Fallo la domenica sera e il lunedì mattina sarà tutto totalmente diverso. Coccola 5 stelle top oggi, eh? Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: C'è chi lo chiama il rumore del silenzio, loro lo hanno chiamato il suono del silenzio. Simon & Garfunkel, e con loro abbiamo concluso anche un'altra ora qui su Dimissione Sono Soft. Adesso linea la nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
4: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
5: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante.
6: In posizione, morbidi, braccio ben disteso.
5: Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
7: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
8: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
9: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval, ti aspetta venerdì 19 giugno dalle 18.30 alle 21 al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
10: Ma non ci stiamo!
11: Nella vita ci vuole pazienza.
10: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
11: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
10: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
11: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
10: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
12: Brick OK, più vicino a te.
10: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
13: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
14: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
15: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
16: Pomeriggio da Francesco Di Bruno. Alcuni dipendenti di ATM estrapolavano dalle videocamere di sorveglianza di bordo immagini di donne sedute sul tram per poi scambiarsele su una chat di WhatsApp accompagnandole con commenti sessisti. A scoprire la chat è stata una passeggera, avviata un'indagine interna. Inchiesta sull'urbanistica a Milano, domani la prima sentenza sul caso Torre Milano. Chieste 8 condanne per abusi edilizi e lottizzazione abusiva, tra gli imputati gli imprenditori Rusconi ma anche molti dirigenti pubblici, tra cui Giovanni Oggioni. Proseguono le indagini per far luce sulla morte del traduttore Roberto Guerrino a Milano. Si segue la pista del killer conosciuto in una chat di incontri. Il calcio: Ruben Amorim sarà il prossimo allenatore del Milan, accordo raggiunto sulla base di un contratto biennale con opzione fino a giugno 2029, ingaggio intorno ai 3 milioni e mezzo all'anno più bonus. Il portoghese è atteso a Milano per la firma. Intesa Stati Uniti-Iran, venerdì la firma in Svizzera. Da quanto trapela però, le tariffe all'Iran per passare da Hormuz sono sospese solo per 60 giorni. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Eccolo qui, un'altra ora insieme, l'ultima per questo bellissimo 15 giugno, le Idi di giugno. A me quanto piace dire le Idi a metà mese, cioè mi sento proprio molto una che ha studiato, capito? Queste piccole grandi certezze della vita non me le toglie nessuno. Intanto ogni bene per te, grazie, perché anche oggi hai scelto Dimensione Suon Soft, che è la tua radio del benessere, come sai anche la radio degli eventi legati al territorio. Un evento bellissimo, segna questa data che è il 21 giugno, quindi lasciami dire anche l'inizio dell'estate, perché so anche questo, capito, queste altre piccole certezze della mia vita. Il 21 giugno entriamo nell'estate e ce ne andiamo all'Eco Museo Pra de la Farm. Ti sto parlando della della zona di Brescia, esperienza guidata dedicata alle api e al miele a Tignale, dal prodotto alla tavola con le api e il miele, quindi anche una cosa bellissima per i bambini dalle 10 alle 17. Ti lascio anche un sito che è tignaletour.it, una giornata immersiva nel cuore dell'Alto Garda bresciano alla scoperta delle eccellenze del territorio, quindi tantissima natura, tradizioni, sapori autentici, un sacco di miele, un sacco di verde, un sacco di frutta, di fiori, di tutto, quindi una cosa bellissima, Alto Garda bresciano immersi nella natura con tanti bambini, tanti adulti, un sacco, tutti quanti insieme. Mi è piaciuto tantissimo e volevo proportelo. Intanto andiamo avanti, c'è la musica di Dimensioni Sono Soft, primo discone di quest'ora, Riccardo Cocciante che arriva con Se Stiamo Insieme. Buon pomeriggio.
17: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
18: Ho visto una coppia correre forte per non perdere l'autobus. Sarebbe stato più facile lasciarsi la mano, ma loro volevano perderlo insieme.

0: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuto. Benvenuta dentro alla mia vita.

0: Bruno Mars con Just The Way You Are, ma in vacanza riusciamo a sconnettere tutti quanti i device? Riusciamo davvero a rilassarci? C'è una ricerca che ci dice di sì o di no, secondo te?
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
3: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
4: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
3: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali.

0: fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
1: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
2: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info Gruppo Zaffiro.
2: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
3: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
2: E chi può aiutarmi davvero?
3: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
2: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
3: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita Istituto Giglio.
4: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
5: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
4: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
5: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
4: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo... wow!
7: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
6: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
8: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
9: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
10: Alex International. Alex International.
11: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
12: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
13: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
15: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
16: Dimensione suono soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft.

Elton John su Dimissioni sono soft. E allora, alla domanda se gli italiani riescono a staccare in vacanza dai device gli occhi da vari mail e comunicazioni professionali, la risposta di un recente studio del centro studi Pool Pharma è no. 9 italiani su 10 non ce la fanno. Tu ce la fai? O meglio, ce la farai nelle prossime vacanze?

Stevens, ultimo disco di oggi, Wild World. Adesso piccolo recap e poi le news. Oggi abbiamo parlato positivamente del vento, anche se mal lo tolleriamo, soprattutto se ci

0: entra nei capelli oppure se ci fa raffreddare. No, è un potente motore ecologico che invece abbiamo scoperto che ci migliora davvero la qualità della vita. Seconda Good Life dedicata all'olio di sesamo. Mamma mia, che cosa bella e che bello il massaggio che abbiamo imparato a fare rubacchiandolo dai resort, come spesso succede nella Good Life delle coccole a 5 stelle del lunedì pomeriggio. Io ti saluto, ti ringrazio, se vuoi ci sentiamo domani 16 giugno sempre a partire dalle ore 13. Naturalmente ti auguro una splendida serata.
1: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
2: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Sicco Mario, Lonato e Braone.
5: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
7: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartare d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
7: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
9: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge. Cupra.

0: Radioanimatori.it. Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
1: Pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. A Milano, scoperta da una passeggera una chat sessista nei telefonini di alcuni autisti ATM, foto di donne rubate dalle videocamere di bordo e commenti volgari, indagine interna dell'azienda. A Lodi, scoperta una banca parallela illegale, 8 arresti, trasferiti in Cina oltre 200 milioni di euro. Utilizzata una rete di 40 società cartiere che ha sfruttato anche le leggi sul sisma dell'Abruzzo e sul Covid per inserire in contabilità dei crediti totalmente inesistenti. Sequestrati 31 milioni. Centro a Como, armato di coltello, denunciato un 49enne di nazionalità rumena senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine. Calcio è ufficiale, Maurizio Sarri è il nuovo allenatore dell'Atalanta, ha firmato il contratto. Ruben Amorim, prossimo allenatore del Milan. Proteggere i nostri mercati da pratiche inique, così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen da Evian, dove ha preso il via la 3 giorni del G7, atterrato a Ginevra il presidente USA Donald Trump. L'informazione torna tra un'ora.
2: E così siamo a metà di questo mese di giugno. Oggi è il 15 giugno 2026 e questo è il pomeriggio di Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere. Saluto e ringrazio Fabiana Sera, io sono Roberto e anche oggi, come ogni giorno dal lunedì al venerdì, stiamo insieme tra le 17 e le 21 per ascoltare la musica più bella e per ritrovare i nostri

0: nostri consueti appuntamenti, per esempio Francesca Romana Barberini, la redazione che non manca chiaramente, Enrico Mentana, le nostre notizie di Good Life. E allora, subito per te, un aforisma e una dolce canzone d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: L'amore è la sorpresa di scoprirti, di scoprire la dolcezza di una carezza, la gioia di starti vicino.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: con la sua voce incredibile, Beyoncé e Hello nel pomeriggio della tua radio del benessere.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana

0: nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Mango fresco a soli 1,96 euro al chilo. Pancetta di suino sottovuoto a soli 2,99 euro al chilo. E spiedissimo di pollo, tacchino e suino a soli 5,99 euro al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy. Conviene.
1: Allora, aria condizionata, KO, gomme, giù. E quel rumorino non è normale.
2: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
1: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi oppure mi cambi direttamente.
2: Eh?
1: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
2: Ok, hai vinto.
1: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare? Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
3: Se le due ruote sono la tua passione, preparati a vivere un'esperienza unica. Torna l'attesissimo Honda Live Tour presso la concessionaria ufficiale Honda RS Moto di Bergamo.
1: Sabato 20 e domenica 21 giugno, prova su strada la nuova gamma Honda 2026. Porta con te casco, guanti, abbigliamento adeguato e patente moto.
3: Sali in sella e scopri tutto il piacere di guidare una Honda sulle strade di Bergamo.
1: Ti aspettiamo da RS Moto Rondò delle Valli, via Bianzana 61 a Bergamo.
3: RS Moto Bergamo, la concessionaria ufficiale Honda.
4: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. CerianiLuce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
2: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
1: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
2: E chi può aiutarmi davvero?
1: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
2: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
1: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAIG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: Concessionaria Gvilla. www.gvilla.com.
9: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il

0: pescato del Mediterraneo diventa tartare d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
1: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
0: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
1: Terra Ferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
2: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35. Su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
5: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
4: Dimensione Suono Soft.

0: easy.
1: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: una delle sue canzoni più belle. Lei verrà a Mango nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. E come ogni pomeriggio, ora ospitiamo Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. Ma è vero che una ciliegia tira l'altra? Ma devo dire che a giudicare dal successo di questo frutto sembrerebbe proprio di sì. Sono dolci, succose, per me sono irresistibili e sono tra i simboli più amati dell'estate. E pensate che hanno anche una storia antichissima, perché le loro origini risalgono all'Asia Minore, nell'area dell'antica città di Cerasunte. Siamo sulle colline del Mar Nero, vi ricorda qualcosa questa parola? Nell'attuale Turchia. Furono i Romani a diffonderle in tutto l'impero e da allora il ciliegio è diventato protagonista anche di paesaggi, di tradizioni, anche di ricette un po' in gran parte del mondo. Oggi il paese che produce più ciliegie è proprio la Turchia, seguita da Cina e Stati Uniti. Per quanto riguarda i consumi, invece, la Cina è tra i mercati più importanti e anche dinamici, ovviamente, con una domanda in continua crescita che assorbe enormi, immaginate, enormi quantità di questo frutto. In Italia le ciliegie sono una vera eccellenza agricola e possiamo vantare dei riconoscimenti prestigiosi. Tra le più famose ciliegie c'è la ciliegia di Marostica, IGP, siamo a Vicenza, quindi in Veneto, che si caratterizza da questa polpa soda e da un gusto equilibrato, la ciliegia dell'Etna DOP, coltivata sui terreni vulcanici alle pendici dell'Etna, e la ciliegia di Vignola IGP in Emilia Romagna, che ce l'avete presente, grande, è considerata tra le più pregiate per dimensioni, croccantezza e dolcezza. Ma sapete come conservarle al meglio? Beh, allora, una volta che vengono acquistate le dovete riporre in frigorifero. Mi raccomando, non le lavate, perché le dovete mettere all'interno di un contenitore aperto, anche un sacchetto di carta va benissimo, ma il lavaggio va fatto soltanto prima, poco prima del consumo, per evitare proprio che l'umidità ne acceleri il deterioramento. Poi, per gustarle al massimo della loro bontà, il consiglio, anzi il segreto, è semplice: tiratele fuori dal frigorifero almeno mezz'ora prima di mangiarle, perché a temperatura ambiente sprigionano tutto il loro profumo e anche la loro naturale dolcezza. Le ciliegie sono ricche di acqua, fibre, vitamina C e antociani. Avete presente quegli antiossidanti che sono responsabili del loro colore rosso intenso? E quindi non sono soltanto buone, sono anche molto preziose per il nostro benessere. Quindi approfittiamo della loro breve stagione, perché l'estate in fondo ha proprio il sapore di una manciata di ciliegie appena colte. Io vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft per scoprire insieme

0: una bicicletta in tavola. Intanto vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Il pomeriggio è più dolce con la musica di Dimensione Sono Soft. Abbiamo ascoltato anche gli Stadio con Sorprendimi. La musica ora si ferma per dare spazio tra pochissimo alla nostra redazione.
1: Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
4: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
6: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione auto Rigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
7: Autori Goldi!
8: A Milano dal 1906.
9: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
10: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Cres-

0: Matematica, San Martino Circumario, Lonato e Braone.
1: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash and Carry Migros, professione Oreca.
2: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
3: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno, dalle 18.30 alle 21, al Cupra Garage Monza di Lombarda Motori in Viale Sicilia 48. Registrati sul nostro sito www.lombardamotori.it.
4: Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Electrolux disposta a sospendere per 50 giorni i 1700 licenziamenti e le chiusure degli stabilimenti. A Roma incontro al Ministero delle Imprese con sindacati, rappresentanti dell'azienda e delle regioni coinvolte, tra cui la Lombardia, per Solaro. ATM sia dura nei provvedimenti da prendere, così il sindaco di Milano Beppe Sala a proposito della chat sessista che vede coinvolti alcuni autisti dei mezzi pubblici. Foto di donne rubate dalle videocamere di bordo e commenti volgari, la società ha avviato un'indagine interna, si va verso l'apertura di un'inchiesta in procura. Calcio è ufficiale, Maurizio Sarri è il nuovo allenatore dell'Atalanta, ha firmato il contratto, Ruben Amorim prossimo allenatore del Milan. I mondiali dalle 18 Spagna-Capoverde, alle 21 Belgio-Egitto, nella notte anche il debutto dell'Iran contro la Nuova Zelanda. Accordo confermato tra USA e Iran, la firma venerdì a Ginevra, fonti diplomatiche riferiscono di colloqui preparatori a Doha, l'informazione torna tra un'ora.
8: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Un invito per te a teatro, perché le tante recite tra febbraio e marzo scorsi non sono bastate a soddisfare tutte le richieste del pubblico. Così Notre Dame de Paris, l'opera popolare di Riccardo Cocciante su libretto italiano di Pasquale Panella, torna in scena al Teatro degli Arcimboldi da giovedì 18 a domenica 28 giugno. La tragica storia del gobbo Quasimodo, della bella zingara Esmeralda, del laido arcidiacono Frollo e tutti gli altri personaggi tratta dal romanzo di Victor Hugo è diventata con Cocciante un classico contemporaneo ed è affidata al rodato cast che ne ha decretato il successo nel tempo e nel nuovo tour con Jody Tonno e Elaida Dani nel ruolo del campanaro e della zingara. Info e biglietti sul sito teatroarcimboldi.it.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Le cose più belle non sono perfette, sono speciali.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Un altro momento di incredibile raffinatezza grazie alla sua voce e al suo stile. Michael Bublé con Feeling Good su Dimensione Suono Soft.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
3: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
4: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come

0: Noleggiare è bene, con Jiffy. Conviene.
1: Allora, aria condizionata, KO, gomme giù, e quel rumorino non è normale.
2: Ma dai, resisti fino alle vacanze.
1: No, caro, tu hai bisogno di Parisi Group. Officina super attrezzata, controlli rapidi, oppure mi cambi direttamente.
2: Eh?
1: Nuovo, usato, chilometro zero, pronta consegna. E hanno pure assicurazioni in sede e noleggio a lungo termine.
2: Ok, hai vinto.
1: Lo so, Monza, Cinisello Balsamo o Concorezzo. In quale sede vuoi andare? Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città.

0: assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
4: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
3: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
5: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
7: Bello partire per le vacanze.
8: Sì, ma con quale auto?
7: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
8: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
7: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
8: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
7: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
8: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
7: Info su denicar.it.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
12: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
11: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
12: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
11: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
12: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
13: Dimensione suono soft.

Noi che abbiamo passato gli Anta, diciamo, da qualche giorno abbiamo avuto la fortuna di vivere questi periodi musicali e grazie a noi di Dimensione Sono Soft, con un po' di orgoglio, perché andiamo molto spesso a recuperare i classici, queste canzoni vogliamo portarle anche alle nuove generazioni. Simply Red con Holding Back the Years nel pomeriggio della tua radio del benessere. Per quanto riguarda invece i classici della musica italiana, quelle canzoni da non dimenticare mai assolutamente, Claudio Baglioni, Mille giorni di te e di me.

0: dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì.

0: Un po' a conferma di quanto ti dicevo qualche minuto fa, ennesima dimostrazione che su Dimensione sono soft i classici, non mancano di certo. Era John Paul Young con Love is in the Air.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com.

0: Apri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Immagina un'auto che non è solo un'auto, è un mondo in cui forme, luci e materiali non seguono le regole, le ridefiniscono. Una nuova dimensione in cui il design prende forma e il suono ti avvolge.
2: Cupra Raval Beyond Tour, l'anteprima di Cupra Raval. Ti aspetta venerdì 19 giugno.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
2: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Il tram 9 deragliato a Milano nello scorso febbraio. L'analisi sulla scatola nera non scioglie i dubbi. Necessari altri approfondimenti tecnici. Il conducente parlò di un malore. È indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose. Intanto si va verso l'apertura di un fascicolo in procura a Milano sul caso della chat di alcuni autisti della TM con commenti sessisti e immagini di donne rubate dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi pubblici. Il sindaco Beppe Sala, ATM sia dura nei provvedimenti da prendere. Il lavoro Electrolux disposta a sospendere per 50 giorni i 1700 licenziamenti e le chiusure degli stabilimenti. A Roma incontro al Ministero delle Imprese con sindacati, rappresentanti dell'azienda e delle regioni coinvolte, tra cui la Lombardia con il sito produttivo di Solaro. Calcio ufficiale, Maurizio Sarri è il nuovo allenatore dell'Atalanta, ha firmato il contratto. Ruben Amorim prossimo allenatore del Milan. I mondiali si sta giocando Spagna-Capoverde alle 21, Belgio-Egitto, nella notte anche il debutto dell'Iran contro la Nuova Zelanda. L'informazione torna tra un'ora. Spazio ad Enrico Mentana.
5: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
6: Tutto è bene quel che finisce bene, quindi 105 giorni, 3 mesi e mezzo di guerra si concludono e, come sappiamo, finisce quello che è un incubo che è costato migliaia di morti, non dimentichiamolo, una decapitazione anche a livello di leadership iraniana, il perdurare e anzi l'infittirsi, l'inasprirsi del conflitto tra Hezbollah e Israele e tutti quelli che, mettiamo solo per ultimi, sono i danni, gli effetti collaterali per quanto riguarda il commercio, l'energia, la bolletta mondiale. Finisce tutto e finisce in gloria, in gloria per Donald Trump, ben inteso. Sarà lui a dire di aver concluso un'altra guerra, magari omettendo di averla iniziata lui, una guerra che prima non c'era. E non pensiate che sia soltanto così la cattiveria o l'acidità degli europei o dei commentatori a far notare che questa guerra non è stata vinta dagli americani. Il New York Times, il più affermato dei quotidiani americani, lo scrive con chiarezza oggi. Sta per chiudere Trump la guerra in Iran che ha scatenato senza aver raggiunto gli obiettivi che aveva fissato. L'accordo infatti riapre lo stretto di Hormuz, ma lascia il programma nucleare iraniano oggetto di un negoziato che durerà ancora 60 giorni. Nonostante le sue roboanti dichiarazioni, Trump ha dichiarato vittoria su un problema che aveva creato lui stesso, sottovalutando la capacità dell'Iran di bloccare appunto Hormuz. E non c'è soltanto questo, ci sono tanti altri aspetti.

0: che cosa succederà del nucleare iraniano, che cosa succederà dei debiti che sono stati congelati, dei crediti che sono stati congelati. Tutto questo è ancora da scrivere. Aveva una gran fretta di chiudere per il giorno del suo compleanno l'accordo con Teheran, Trump, tacitando anche Netanyahu, che fra l'altro rischierà di proprio, ma quelli sono proprio fatti loro nelle elezioni israeliane. E però alla fine gli analisti non possono non notare che non si tratta di una vittoria, si tratta di un fine guerra.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
2: E dopo le ultime notizie con la nostra redazione, redazione che ringrazio, torniamo alla dolce musica di Dimensione Suonosoft. Io sono Roberto, ecco per te un nuovo aforisma d'amore e poi ci sarà Francesco De Gregori con La Donna Cannone.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suonosoft.
3: Quel bacio sapeva di ciliegia, era dolce e fragile. Quel sapore che non scordi facilmente, che ti fa capire quanto si è fortunati ad avere un bacio di quel tipo. E lo tieni stretto il più a lungo possibile, perché sei consapevole che non lo troverai facilmente da nessun'altra parte.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca